setan sing ambe sami di setan sing ambe sami di sasane di pau sing bari ek pratik kesha do mat taal di hai nau mat taal kau bade pyar ne sami